0: 91.
1: Flotteur FM 91 en direct de Clamecy, pour vous, avec vous.
2: Bea, Bea, ti richiedo più. Niente più ti lega a questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musica e di uomini che ti sono piaciuti.

sia con me. Entra in questo amore buio, non perderti per niente al mondo. Via, via, non perderti per niente al mondo. Lo spettacolo d'arte varia.

via con me. Entra in questo amore buio, pieno di uomini. Via, via, entra e fatti